calca, una calca. Umba, chinata sul letto amaro. Umba, umba, che volare se ne te, che patti infatti. Umba, umba, ho schimmi il fischio, non ganare qua giù. Umba,